0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. Estéreo Sul Musica nella tua vita.
2: 3 horas e 53 minutos.

0: Só com qualidade. É aqui. Estéreo Sul.
1: Digital. 4:55.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: Mistério Sul.
1: Bom dia!
2: Bom dia!
3: Deixa a magia da música te embalar aqui na Mistério Sul.
4: Sei connesso in stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
5: 8 horas e 4 minutos.

Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiu Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.